La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.

aceituna rellena de luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.

La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.

Rellena de luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.

Luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.